0: niente.
1: Bon a rien.
0: Non sa e non sa niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chien toi, te che un chien. E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chien della classe, non sono terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
1: Chi ne sei ferme, jamais.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita a forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Sans jamais la montrer. Ferma, ti aspetto.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métas qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre.
1: You're listening to Radio Albigès
2: 95.4 et 104.2
3: et Radio Albigès.com.

missa rebela. La di lo smog belo, senti spala benzino. I nostri muturan l'udur della flur, che gioio la marino, pulite le città. Ciao viva Catarino, che c'ha so immigra. E pa di speculazioni, nianco de betun. I giuve fan la murcia, l'arrivo del paiun.